0: easy, huh? Easy, Captain.
1: Bene, it andrà a sé. Una bella canzone. Vai a bene. Quindi andrà fuori controllo. Rischio 2004. Se. Su. Andrà a sé. Come te ne sei? Devi le fare. E vale filare. Sarebbe solito.